E c'è Anna, orchestra con il disco a ore e tal de coec. A scarregi se ne canto al suo lato. Bueno, c'è la detta con tal de ac, con quartelle han gravato su un disco, bueno, va ora in, e ria merda l'orchestra con il sonno de stella. Estranye con l'anna rekin dira, eh? E tanto vidian, l'asterre mengurian.